0: Nous venons en paix, mais avec du gros son. Radio Campus Grenoble, approuvé par 90,8% des Martiens.
1: War is never the answer.
2: La guerra non è mai la soluzione.
3: La guerra n'è jamais la soluzione.
4: La guerra nunca è la soluzione.
5: Krieg is niemals die Lösung.

0: La guerra,
1: la guerra,
0: la soluzione.
1: La guerra nunca è
0: Krieg
1: la soluzione.
0: La guerra non è mai la soluzione.
1: War is never the
0: la guerra non
1: war
0: è la
1: Krieg,
0: la guerra non è mai la
1: soluzione.
0: La guerra non è mai la soluzione.
1: La guerra non è mai la soluzione.